0: già andare in qua, secondo qua. Ti arrangono, ma io posso là.
1: Andalo a saltare.

0: Ya, yo tengo selingkuh tuh ya.
1: Fitna.
0: Gimana cewek?
1: Fitna.
0: Gimana cewek lo?
1: Fitna.
0: Gimana cewek lo? Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna.
1: Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna. Fitna.